Sagrado de collo, la mago davan, la bello Samuolo despite smilan, cantare Marzio, lo garen de nau, li plau e suleio, li suleie plau, per carriero cure mi se peschi par, restun cau che mure che tale gaia, sun para buono fenian e uman, che su più de modo cumo lei bumian, la porto du mundo se sfaga de clau, la besti mi pugne a cosente mau, lu paure tu baire ci resta planta, sa scempa che fai e plura vo cantare.

Quando decollo la mago d'Avan, la bella Samuolo despite smilan, cantare Marzio lo vagen de nau, li plau e sulle gli occhi, sulle gli plau, sulle gli plau.

0: sì. Mamma mia, ti ha lasciato, mamma c'è da un sefera per. C'è questo soldo, ma la glassa, butta le presi, solite.
1: Je te fais peur.
0: Ne me touche pas. N'oublie pas que je suis toi.